mente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che Kensington torni. Sì, Peter.

0: Oh, che terribile, che horror.
1: Mon Dio.
2: E di più che non è Pau con Carri.
0: Era la
3: nostra. De Palma Santa. Sapete, se non mi dico di morte.
2: Sì, sì, sì.
4: È tribagliato, da raciapia.
1: Oh, oui, oui.
5: E cambiamo.
1: È truffa. È fuma di terra.
0: Oh, che mi roviste.
1: Sapete che sono dai madri, già.
2: No, già me.
4: Tu che hai fatto di capo. Sì, non è. E voilà.
0: Ok, che sei stanco. Oui, oui, oui.
4: No.
3: Era un po' sperelli.